0: via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad, in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
1: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Dimensione Suono Soft, arrivano i consigli di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Oggi, come ogni giovedì, torniamo a parlare di vino. In realtà poi magari ci sono delle altre occasioni, ma questo è l'appuntamento fisso, l'appuntamento con il nostro appassionato esperto e autore del libro Piacere Vino, ovvero Maurizio Dattero. Maurizio, ben trovato, anzi ben ritrovato e buongiorno.
3: Ciao Francesca, buongiorno a te, a tutti.
2: Senti, ma è vero che ascoltare musica bevendo vino fa diventare tutto più bello?
3: Sembra proprio di sì, sembra proprio di sì. Ed è bellissima questa cosa. Io poi sguazzo in argomenti come questo perché anche a me piace spesso fare delle degustazioni accompagnandole all'ascolto di musica. Lo fate sia con musica suonata da dischi, ma a volte anche proprio con musica dal vivo. Ho fatto delle degustazioni con un trio, con un sestetto jazz, qualche tempo fa con un trio acustico, ed è una cosa molto divertente e che vedo anche piace molto. Ma adesso c'è anche un po' di base scientifica in tutto questo, perché l'Università di Pisa ha fatto proprio una ricerca seria con circa 250 persone, le hanno coinvolte nell'assaggio di vino e le hanno fatto prima assaggiare il vino in totale silenzio, poi con della musica rilassante e poi con della musica jazz piuttosto ritmata, e hanno raccolto le impressioni di queste persone, che erano sia esperti sia anche persone non esperte, quindi hanno cercato di fare un panel molto vario, ed il risultato è assolutamente evidente che i vini bevuti nel momento in cui si ascoltava anche musica erano molto più apprezzati, ed è un vero e proprio coinvolgimento emozionale, e questo ha una base scientifica, perché è noto fra chi studia queste cose che gli odori e anche il gusto, perché poi il gusto è strettamente legato al naso, no? Perché comunque quello che chiamiamo aroma in realtà è proprio il ritorno del gusto attraverso il naso, no? Quindi anche gli odori e il gusto hanno questa caratteristica, che vengono registrati in quella sezione del cervello che registra anche le emozioni, e quindi se uniamo l'emozione che viene emanata dalla musica a odori e gusto, ecco che tutto quanto risulta molto più amplificato e quindi anche molto più legato alla fine nel ricordo e nella forza, no, di questo ricordo. Tutto questo si chiama neuroscienze sensoriali, un bellissimo argomento, sarebbe da approfondire.
2: Quando vuoi, ma ti dicono pure che musica, anche vino, no, vabbè, ma adesso dovremmo farne un'altra puntata.
3: Sì,
2: però cerchiamo, mi piacerebbe scoprirlo e capire gli abbinamenti, quindi l'abbinamento del vino non soltanto con il cibo, ma anche con la musica. Ci dedicheremo una parte delle nostre puntate.
3: Volentieri.
2: Maurizio, grazie mille, perché ci sveli sempre dei segreti così insoliti e curiosi, però molto molto divertenti. Grazie, buona giornata.
3: Sempre con piacere, a presto, ciao.
2: L'appuntamento con Segreti in tavola torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: questa canzone cala il sipario sulle prime tre ore di questa mattinata su Dimensione Suono Soft insieme a me, Francesco Gavuoto. L'ultima ora, come sai, è l'ora che dedichiamo alla decompressione.
1: E che?
0: È l'ora dove mettiamo più musica e parlo un po' di meno.
1: E che serve?
0: Serve a farti arrivare in relax fino a ora di pranzo. Ho detto tutto.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
5: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Volkswagen nuova, da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Sì.
8: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
9: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
8: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino, sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
9: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: Da Ciminelli Casa, il rinnovo mostra continua con occasioni imperdibili. Fino al 60% di sconto su tutti i prodotti esposti. Cucine, camere, camerette, tavoli, sedie e tanto altro per arredare con stile e convenienza. In esposizione i grandi marchi Tomasella, Stosa Cucine e Moretti Compact.
11: Il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
12: Ti aspettiamo a Roma, in via Prenestina 1165 e in via Prenestina 1202 AB. Oppure online su ciminellicasa.it. Nelli casa, dove i tuoi spazi prendono vita.
13: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
14: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
15: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
16: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
17: A giugno Renault Clio full hybrid tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.400.

0: Car Lovers Roma.
1: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia hai 1000 euro di buoni carburante in omaggio sulla gamma MG, tua a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, angolo via Raffaello Nasini 4.
2: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
3: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
2: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
3: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
2: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
3: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazione.

0: Soluzioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
1: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
2: Sempre informati con Dimensione Suonosoft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
3: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi, Mario Calabresi, Vitaliano Brancati, Cesare Pavese, Frank Furedi, Giuseppe Saragat, Wenche Osman, Piero Bianucci. Questi alcuni nomi delle tracce di italiano che stanno sostenendo gli oltre 53.000 studenti nel Lazio, quasi 40.000 solo a Roma per gli esami di maturità. 6 le ore di tempo, 7 le tracce tra cui scegliere, domani la seconda prova dedicata alle materie di indirizzo. Armato degli attrezzi del mestiere, aveva preso di mira le K-Lux Box e diversi appartamenti in zona San Giovanni. L'uomo, un 43enne romano già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla polizia ed ora è gravemente indiziato del reato di furto. Risse, schiamazzi ed un uomo accoltellato. Per questi motivi il questore di Roma ha disposto la chiusura di un locale di Tor Fiscale, licenza sospesa per i prossimi 15 giorni. Sarà Papa Leone a celebrare i funerali del cardinale Ruini, morto ieri a 95 anni. Le esequie si terranno alle 16.30 nella Basilica di San Pietro. Il pontefice lo ricorda come uno stimato uomo di chiesa. Caos treni, ripresa da poco la circolazione sulla linea alta velocità Napoli-Roma, danneggiata per un furto di cavi da parte di ignoti. Lo comunica il gruppo Ferrovie dello Stato in una nota, restano comunque dei ritardi. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
5: Gli esseri umani devono ancora imparare ad amare e capire che questo dono non è abbinabile alla bellezza. Quando avranno fatto ciò, la vita di ogni persona sarà molto più leggera.

0: infiammato l'Olimpico, Eros Ramazzotti, Se bastasse una canzone, l'abbiamo riascoltato anche in questo pomeriggio, il grande successo che arriva dal passato, dal 1990, quanti anni sono? Dal 90, tu che sei bravo in matematica, dal 90 ad oggi sono? Tra poco continua l'ora della decompressione insieme a me, Francesco Cavuoto, ma prima ho un consiglio speciale per te, speciale come le serate speciali al Bioparco di Roma. Dal 19 giugno al 1 agosto ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. E se vuoi fermarti a cena o goderti un aperitivo, trovi diverse proposte all'interno del parco. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Pochi secondi e si vince su Dimensione Suono Soft.
2: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
3: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessioni.

0: Concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
1: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
2: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
3: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
2: Ma l'aereo è tra 6 ore.
3: Cerchi una partenza davvero intelligente.
4: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
6: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motor Roma!
7: Volkswagen nuova, da Valentino concessionaria Volkswagen. Sì.
8: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
7: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
8: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino. Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
7: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Ritorna la magia del cinema all'aperto da giugno a settembre con Cine Village Roma a Piazza Vittorio, Villa Lazzaroni, tutte le sere con i grandi film della stagione accompagnati dai protagonisti, eventi speciali, musica e aria ristoro. Ingresso a 3,50 euro solo per i film italiani ed europei. Programma su cinevillageroma.it. Una iniziativa Anec Agis Lazio.
10: Ora si vince.
11: Nella suggestiva cavea di Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il Roma Summer Fest 2026, uno degli appuntamenti più attesi e più amati dell'estate romana. Fino al 15 settembre 2026 il festival porterà nella capitale la grande musica live, con un cartellone trasversale che attraversa pop, rock, jazz, elettronica, musica internazionale. Gioca ora, vuoi vincere? Vuoi vincere da ingressi? Vuoi vincere gli ingressi all'Auditorium? Come devi fare? Devi mandare un messaggio WhatsApp. Vedi, io mentre parlo già voi scrivete, senza che io abbia detto nemmeno la parola auditorium. Allora te la dico e ve la dico: auditorium è la parola da scrivere, il numero è quello solito 320 20 41 433 per vincere due ingressi. Lasciati emozionare tu, Dimensione Suonosoft e gli eventi più esclusivi della stagione. Per info dimensionesuonosoft.it.
12: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
13: e usata da 0100.
12: Assistenza e ricambi da 0100.
13: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
12: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
13: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
12: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
13: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
12: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
13: Gruppo 0100.it.
14: Dem Supermercati. Arriva l'operazione taglio prezzo. Dal 19 al 29 giugno, Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro.
15: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
14: Supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
16: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
17: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta

0: l'armadio di antiquariato.
1: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
2: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
3: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
4: Impossibile.
3: E invece sì.
4: E magari anche ad interessi zero.
3: Anche quello.
4: Stai scherzando?
3: No, è tutto vero.
5: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
6: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa,

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Pinuccio Daniele. Lo so che non si canta sulle canzoni, ma io quando canta Pino devo cantare pure io. Quindi questa è una regola non scritta. Se vuoi ascoltare Dimensione Sono Soft quando ci sono io al microfono, se c'è Pino io canto. Detto questo, Madonna.

0: Dimensione suono soft.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il

0: La compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero.

0: un'altra.
1: Cammariere, champagne, no, questa è una citazione, vero? Non c'entra niente con quest'ultima canzone. Tutto quello che un uomo, sono riuscito a far ridere anche Fabiana Sera che si sta trattenendo in questo momento. Puoi ridere, puoi.
2: È un cretino.
1: No. Tra poco l'informazione e ti lascio con Fabiana Sera, non prima però del nostro incontro qui dopo l'informazione, ma prima ho un consiglio. A giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio puoi scegliere tra ben 45 EcoCross Hybrid con rate da 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometri zero, aziendali e usate certificate, nelle sedi di Roma in via Aurelia e via Idrovore della Magliana e a Pomezia in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
3: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute è sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
4: Sapevi che a Roma c'è un'azienda che da oltre 80 anni arreda la tua casa con stile, eleganza e prodotti di alta qualità? È la Paoletti Industria Mobili. Realizza il tuo sogno e approfitta delle imperdibili offerte anniversario su paolettimobili.com e vieni a trovarci in via Piave Torina 80 e via Tiburtina 606. paolettimobili.com.
5: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
6: Oh, ma sto al mercato in concessionaria.
5: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni. Una settimana di occasioni clamorose. Iazzoni. Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte. Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro. Mercatone dell'auto da Iazzoni. Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160 Capannelle.
7: La strada chiama. La tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
8: Da Ciminelli Casa, il rinnovo mostra continua con occasioni imperdibili. Fino al 60% di sconto su tutti i prodotti esposti. Cucine, camere, camerette, tavoli, sedie e tanto altro per arredare con stile e convenienza. In esposizione i grandi marchi Tomasella, Stosa Cucine e Moretti Compact.
9: Il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
10: Ti aspettiamo a Roma.

0: Via Prenestina 1165 e in Via Prenestina 1202 AB, oppure online su ciminellicasa.it. Ciminelli Casa, dove i tuoi spazi prendono vita.
1: Cerchi una city car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori, leonori.it.
2: Ritorna la magia del cinema all'aperto, da giugno a settembre con Cine Village Roma. A Piazza Vittorio, Villa Lazzaroni, tutte le sere con i grandi film della stagione accompagnati dai protagonisti, eventi speciali, musica e aria ristoro. Ingresso a 3,50 euro solo per i film italiani ed europei. Programma su cinevillageroma.it, una iniziativa ANEC Agis Lazio.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
5: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
6: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
7: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
6: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
7: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
6: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
7: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: Sempre informati con Dimensione Fonosoft, ultime notizie che arrivano dalla nostra redazione.
9: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. È stato aggredito per essersi rifiutato di consegnare loro una sigaretta. È accaduto ad un quindicenne romano a San Lorenzo da parte di una baby gang. Immediate le ricerche dei carabinieri che hanno rintracciato e denunciato un 17enne nigeriano. Si cerca il resto della banda. Operazione di servizio in materia di accise da parte della Guardia di Finanza nel Reatino, dove ha scoperto un benzinaio che riempiva una bombola di gas per uso domestico con il GPL della colonnina di rifornimento stradale, denunciato a piede libero e sequestrato. L'impianto. Sarà Papa Leone a celebrare i funerali del Cardinal Ruini, morto ieri a 95 anni. Le esequie si terranno alle 16.30 nella Basilica di San Pietro. Il pontefice lo ricorda come uno stimato uomo di chiesa. E intanto domani Papa Leone celebrerà il suo 44esimo anniversario di sacerdozio. Prevost infatti è stato ordinato presbitero nella cappella di Santa Monica a Roma, a pochi passi dal Vaticano, in quel giorno del 1982. Cassino non è in vendita, così l'amministratore delegato di Stellantis in Commissione Industria di Senato e Attività Produttive della Camera ha assicurato sul futuro dello stabilimento laziale, confermando l'impegno dell'azienda sul marchio Maserati. Filosa ha annunciato novità entro dicembre. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
8: L'imperscrutabile Salvatore.
10: Salvatore è imperscrutabile, tra l'altro è difficilissimo.
8: È come acido desossiribonucleico.
10: Non ho capito.
8: Acido desossiribonucleico.
10: Vabbè, comunque buongiorno.
8: Credo mastoideo.
10: Sì, dai, basta, buongiorno. Però, dai, buongiorno.
8: Sì, buongiorno.
10: Allora, oggi abbiamo parlato anche di ansia, no?
8: Sì.
10: Che cos'è che ti provoca ansia?
8: L'ansia stessa.
10: Ecco.
8: Giornata mondiale dell'ansia dell'ansia.
10: Dell'ansia dell'ansia,
8: sì.
10: Ok. A me invece provocano un po' ansia le persone che stanno lì e ti fanno domande stupide, tipo io sto in fila per la toiletta, fai conto a teatro, fa, scusi signora, in fila? No signora, io sto qui, vado così, cioè vivo la mia vita proprio in fila,
8: controllo
10: però senza...
8: Controllo il mosaico.
10: Esatto.
8: Dei bagni.
10: Le domande stupide, oppure vado al mio posto in treno, uno sì. L'ha occupato, fa, no ma era suo? No signora, io rompo le scatole così alla gente, ai posti degli altri così, cioè le domande stupide le persone senza pensiero
8: potresti
10: critico.
8: Potresti chiederlo agli ascoltatori, secondo me se ne sentono di sentiranno delle belle.
10: Ecco, sì, la prima good life sarà insomma proprio, ecco, tra una good life e l'altra, anzi oggi, anche perché la prima good life, sai su chi è?
8: Sull'ansia.
10: Mr. Paul McCartney, oggi è il compleanno, auguri Paul! Vabbè, te ne vai?
8: Me ne sto andando.
10: Ciao da fare. Ciao,
8: ciao.
10: Ciao.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: The Giornalisti con New York, e con questo disco finiamo la prima ondata di dischi tutti insieme in questa prima parte del pomeriggio. Ti auguro ogni bene, sono Fabiana Sera, 18 giugno nel primo pomeriggio, 4 ore da spendere insieme. Ti devo raccontare un sacco di cose, tra l'altro qualcosa di molto interessante, tipo questo. Vuoi conoscere il vero valore dei tuoi gioielli e orologi? Allora gli esperti di Doroteum, la celebre casa d'aste, saranno a tua completa disposizione per una valutazione gratuita. Segnali date, il 22 giugno saranno a Roma, a Palazzo Colonna, in piazza Santissimi Apostoli 66, e il giorno dopo saranno a Napoli il 23 giugno. Quindi per prenotare il tuo appuntamento riservato contatta subito Cecilia Grilli, segna questi numeri: 06 69 92 36 71 oppure il cellulare 366 73 43 206, oppure se preferisci puoi scriverle anche una mail, l'indirizzo è cecilia.grilli@doroteum.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
3: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la tecnologia incontra la prevenzione. Scopri la CardioTAC di ultima generazione, un esame che consente di visualizzare il cuore e le coronarie con altissima definizione. Professionisti affermati, tecnologie avanzate e attenzione al paziente per una diagnosi completa e sicura. Prenota subito la tua CardioTAC al costo di 400 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
4: Perfetto, ora siamo a piedi. Ci serve una macchina nuova, ma stavolta voglio una Peugeot 208.
5: Qui vicino c'è una concessionaria, andiamo!
4: No, Leonori è l'unico che ha la 208 a 13.500 euro.
5: Solo da Leonori, Peugeot 208 da 13.500 euro con 6 anni di furto e incendio inclusi. Offerta con finanziamento, anticipo 3.500 euro, TAN fisso 10%, TAEG 14%, oltre oneri finanziari. Informativa su leonori.it. Leonori, la tua concessionaria Peugeot.
6: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
5: Partenza intelligente? È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
6: Ma l'aereo è tra 6 ore.
7: Cerchi una partenza davvero intelligente.
8: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bbip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bbip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bbip.
10: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Lucia, sempre al tuo fianco.
11: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
12: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato.

pianoforte, violini, fiati e la voce di

Gaetano Curreri, su Amici Stadio, Acqua e Sapone, su Dimensione, sono Soft, ancora una volta buon pomeriggio. È presente quelle app che ci consentono a noi genitori di controllare dove sono i nostri figli, magari quando non rispondono al telefono, o magari se siamo genitori un pochino in ansia. Allora, un'indagine condotta dall'Università del Michigan, dalla mitica Università del Michigan, rileva che il controllo, diciamo, continua anche quando i figliocci continuano a essere un pochino più grandi, quindi anche dopo la maggiore età. Smartphone, oltre il 50% dei genitori traccia con il cellulare i figli maggiorenni. Ai ai ai, e qui non va proprio bene, perché secondo questa ricerca questo controllo potrebbe aumentare ansia, sfiducia e ostacolare il percorso verso l'autonomia. Tu come ti comporti?

0: Dai, dimmi un pochino di che anno è questo pezzone, dai Sunny, dai, butta a caso. 1966, Bobby Hebb, chiudiamo davvero proprio in bellezza. Anzi no, prima di andare via chiudiamo ancora più in bellezza. Devi cambiare cucina, è il momento giusto per farlo. Doimu Cucine ti aspetta da Cucina & Co con gli imperdibili vantaggi del mese. Potrai avere la tua cucina, pensa, chiavi in mano, polizza, casco contro i danni accidentali e la consulenza completa per la tua ristrutturazione. Qualità, sicurezza, tantissimo design, belle, bellissime. Ti aspettano da Cucine & Co in via Mestre 18 oppure visita per tutte le info cucineeco.it. La qualità Doimo Cucine, il servizio che fa davvero la differenza.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
2: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
5: La Regione Lazio informa.
6: Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha partecipato all'incontro del programma di investimento promosso da Novo Nordisk, un piano che ambisce all'ampliamento del suo sito produttivo sul territorio, destinato alla lavorazione e produzione di farmaci contro le malattie croniche, diventando tra l'altro un polo di sviluppo dei nuovi trattamenti per l'obesità. Presenti il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, e il general manager di Novo Nordisk, Jens Pil Olensen. L'investimento di oltre 1 miliardo di euro prevede l'installazione di impianti altamente tecnologici con grande attenzione al tema della sostenibilità. Già dall'aprile dello scorso anno il presidente Rocca era stato nominato commissario straordinario del progetto, di cui oggi ribadisce l'importanza e l'interesse di Novo Nordisk a investire in Italia.
7: Cerchi una city car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
8: Sapevi che a Roma c'è un'azienda che da oltre 80 anni arreda la tua casa con stile, eleganza e prodotti di alta qualità? È la Paoletti Industria Mobili. Realizza il tuo sogno e approfitta delle imperdibili offerte anniversario su paolettimobili.com e vieni a trovarci in via Piave Torina 80 e via Tiburtina 606. paolettimobili.com.
9: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
10: Oh, ma sto al mercato! In concessionaria.
9: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni. Una settimana di occasioni clamorose.
11: Iazzoni. Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte. Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro. Mercatone dell'auto da Iazzoni. Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160 Capannelle.
12: La strada chiama. La tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35

0: 0904 Borgognoni BMW Motorrad. Il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
1: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid. Il rimedio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
3: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapollonighetti.com.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
7: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce, fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
9: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, l'Autostar Flaminia hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
10: Sentiamo le news, sempre informati con Dimensione Suono Soft e le ultime notizie dalla nostra redazione.
11: Ben trovati da Francesco Certo. Al via gli esami di maturità per oltre 500.000 di studenti pavese, brancati e calabresi nelle tracce d'italiano. Tra i temi la scienza di scrivere, Furedi sui confini, l'assemblea costituente con il discorso di Saragat e il saper raccontare la scienza con un intervento di Bianucci. Nella classifica più recente delle migliori università del mondo, la Sapienza vive un vero e proprio boom e al primo posto tra le università generaliste italiane, 111esima al mondo, seconda assoluta in Italia. L'Ateneo, mai così in alto in classifica, fa un balzo di 17 posizioni in un anno e in 10 anni è passato dal 223esimo al 111esimo posto. In particolare Sapienza è prima in Italia per reputazione accademica. La guerra in Iran scuote il tessuto imprenditoriale laziale, lo certifica l'indagine Federlazio su un campione di 500 PMI. Da inizio marzo ai dati di maggio emerge che la quota di imprese che subisce effetti negativi giudicati di medio-lungo periodo è esplosa, passando dal 4,2% al 27,2%. Il settore dei trasporti e logistica è il più colpito, seguito dalla manifattura. Il 14% degli imprenditori teme contraccolpi tali da mettere a rischio l'intera attività aziendale e il 34% delle imprese prevede di riuscire a mantenersi in equilibrio solo attraverso una resilienza forzata. Il rally di Roma Capitale si prepara a tornare protagonista dal 3 al 5 luglio, confermandosi tra gli eventi di punta del panorama automobilistico internazionale. Il cuore operativo si sposterà all'Eur, al Salone delle Fontane, mentre il Service Park sorgerà nei pressi del Colosseo Quadrato. Grande spettacolo già dalla giornata inaugurale del 3 luglio, con la parata nel centro storico e la partenza ufficiale ai piedi del Colosseo, seguita dalla prova speciale spettacolo a Colle Oppio. Il gran finale domenica 5 luglio in via della Conciliazione, con la suggestiva cornice di San Pietro e il sorvolo delle frecce tricolori. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
10: Grazie Francesco, grazie come sempre alla nostra redazione, grazie a te che hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft nella prima parte del pomeriggio che continua, quindi naturalmente resta in ascolto con i nostri contenuti dedicati sempre al tuo benessere e al tuo relax. Buona serata.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: E poiché io ti amo, i pini nel vento vogliono cantare il tuo nome con le loro foglie di filo metallico.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai 18 anni.

0: Sono le 17:21. Oggi è giovedì 18 giugno 2026. Il pomeriggio di Dimensione Suona Soft dopo Fabiana Sera prosegue insieme a me. Sono Roberto, fino alle 21. Tanta dolce musica per te e non solo. Abbiamo iniziato con Jovanotti e chissà se stai dormendo. Vuoi conoscere il vero valore dei tuoi gioielli e orologi? Gli esperti di Doroteum, la celebre casa d'aste, saranno a tua disposizione per una valutazione gratuita il 22 giugno a Roma, a Palazzo Colonna, in Piazza Santi Apostoli 66, e il 23 giugno a Napoli. Per prenotare il tuo appuntamento riservato, contatta Cecilia Grilli al numero 06 69 92 36 71 o al cellulare 366 73 43 206 oppure scrivi a cecilia.grilli@doroteum.it.
1: Pochi secondi e si vince su Dimensione Suono Soft.
2: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
3: Presso Balduina Medica è attiva la Breast Unit, un centro d'eccellenza dedicato alla salute del seno. Puoi eseguire mammografia, ecografia mammaria e visita senologica con professionisti affermati e macchinari di ultima generazione, in tempi brevi e senza liste d'attesa. Prenota subito la tua prevenzione senologica al costo di 110 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
4: Perfetto, ora siamo a piedi. Ci serve una macchina nuova, ma stavolta voglio una Peugeot 208.
5: Qui vicino c'è una concessionaria, andiamo!
4: No, Leonori è l'unico che ha la 208 a 13.500 euro.
5: Solo da Leonori, Peugeot 208 da 13.500 euro con 6 anni di furto e incendio inclusi. Offerta con finanziamento, anticipo 3.500 euro, TAN fisso 10%, TAEG 14%, oltre oneri finanziari. Informativa su leonori.it. Leonori, la tua concessionaria Peugeot.
6: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
5: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
6: Ma l'aereo è tra 6 ore.
7: Cerchi una partenza davvero intelligente.
8: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta?
10: Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino. Acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
11: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04.

pianoforte. Basso. Batteria. E lo stile di Fulminacci.

0: La sua voce è intensa, la sua voce è potente e a noi piace veramente tanto. Luis Capaldi con Hold Me While You Wait su Dimensione Sono Soft. Viabilità con Luce Verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale ed ACI.
1: Il traffico è intenso, ci sono code in carreggiata interna del raccordo tra Cassia Salaria e più avanti tra Nomentana e Svincola 24. Altre code a tratti in carreggiata esterna tra Roma Fiumicino e lo Svincolo per via Tuscolana. Trafficata la tangenziale est e fila da Corso Francia alla Salaria. Code a tratti sul tratto urbano della 24 e da viale Palmiro Togliatti fino alla tangenziale est. Lavori di messa in sicurezza in via Salaria fino al 27 giugno tra le 21 e le 7. Divieto di transito tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Sabato 20 e 27 giugno il transito sarà vietato dalle 7 alle 20 in aggiunta all'orario notturno. Lavori questa notte nel tratto urbano della 24 con chiusura tra le 21 e le 5 di domani tra Portonaccio e l'uscita per la tangenziale est in entrambe le direzioni. Consulta in ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
2: 3, 2, 1, arriviamo! Dal 18 giugno MA Supermercati ti aspetta in via di Valle Muricana 576, zona prima porta, con una grande festa, qualità e offerte mai viste prima. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
3: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: solo dolce musica, il modo migliore per accompagnarti nel corso della tua giornata, mentre sei al lavoro, in casa, in auto. Pino Daniele con Dubbi non ho in questi ultimi minuti, sono le 18:49 minuti, tra pochissimo su Dimensione Sono Soft, le ultime notizie con la nostra redazione.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
5: Sabato la capitale ospiterà il Roma Pride, la parata che da oltre 30 anni manifesta l'orgoglio e la lotta per i diritti della comunità LGBTQIA+, che ha scelto come slogan per questa edizione La Repubblica è di chi la abita. Appuntamento alle 15:30 a Piazza della Repubblica. Anche quest'anno torna Piscine all'Aperto, il progetto che garantisce agli over 70 l'accesso gratuito in numerosi impianti sportivi comunali per tutta l'estate. Prenotazioni al numero verde 800 95 7774. Al via domani il Letterature Festival Internazionale di Roma, storica manifestazione che vede protagoniste le più importanti voci letterarie di questi anni. Il festival sceglie come titolo di questa edizione la parola sconfinare. Info su comune.roma.it.
6: Cerchi una city car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro.

0: euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
1: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
2: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
2: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
4: Iazzoni!
5: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
6: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
7: Accendi il Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
9: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
11: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
12: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
13: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
14: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
15: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
14: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
15: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
14: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
15: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
14: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
15: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
16: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita, vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle City Car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza, tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di via Salaria 1021 e via Tiburtina angolo via Raffaello Nasini 4 all'interno del salone MG, oppure vai su autostarflaminia.it.
17: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
18: Bentrovati da Francesco Certo. La traccia più scelta dagli studenti nella prima prova scritta di oggi dell'esame di maturità è quella relativa al brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, svolta da 23,2% dei maturandi. La poesia di Cesare Pavese, Passerò per Piazza di Spagna, prima traccia della tipologia A, è stata scelta dal 5,3% dei maturandi. L'Assemblea Capitolina ha approvato la mozione che rafforza gli impegni di Roma Capitale nell'ambito del patto di quartiere per Montespaccato e a sostegno del programma Talento e Tenacia Crescere nella Legalità. Il provvedimento prevede la richiesta all'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati del conferimento nel patrimonio indisponibile di Roma Capitale dell'impianto sportivo Don Pino Puglisi e degli altri beni confiscati alla criminalità organizzata riconducibili al clan Gambacurta da destinare a finalità sociali e educative e sportive. La mozione sostiene poi il percorso di adesione di Roma Capitale alla costituenda Fondazione Talento e Tenacia, promossa dall'ASPA Silo.

0: Savoia con l'obiettivo di garantire continuità e sviluppo alle attività del programma. Spostiamoci nel Pontino, avrebbe instaurato con un suo giovane calciatore una relazione caratterizzata da attenzioni particolari, frequenti contatti personali e momenti di isolamento dal contesto ordinario. Per questo motivo, su disposizione del GIP di Latina, un 74enne di Aprilia, allenatore di calcio di una squadra dilettantistica, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore. Anche quando il ragazzino, oggi 17enne, ha deciso di smettere di giocare, l'anziano avrebbe tentato più volte di contattare il minore finché il ragazzo, insieme con i genitori, ha deciso di denunciare tutto. Ed ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: In questi giorni si è parlato tanto degli accordi di pace possibili, quello in pratica già sottoscritto sotto forma di memorandum d'intesa tra Trump e Pezeshkian, che pone fine, almeno provvisoriamente, alla guerra di Hormuz. E si parla anche di trattative possibili per quanto riguarda l'altra guerra, quella d'Ucraina, in cui anche Kiev adesso può contrattaccare con la produzione massiccia di droni e l'effetto devastante in territorio russo. C'è quindi la possibilità di sforzi di pace, perché la situazione anche lì si è riequilibrata e tutte e due hanno interesse almeno a una tregua lunga, così come ovviamente la si auspica per il Medio Oriente. Ma la questione è una: se non ci sarà più la guerra, ci sarà la deterrenza, ci saranno forze di interposizione, forze di sminamento nello stretto di Hormuz, forze che dovranno ad esempio ripristinare la situazione anche dal punto di vista dei rischi, dei pericoli per gli ordigni che non sono esplosi nelle varie zone di guerra. E c'è anche la necessità di creare i presupposti per cui altre guerre non ci siano. Tutto questo vuol dire spese di difesa. E su questo, come sappiamo, le opinioni pubbliche ovviamente sono molto meno disponibili rispetto ai governi, che hanno nei loro bilanci comunque già degli stanziamenti per questo settore. Ma stanziamenti che si devono fare forzatamente più ampi, proprio perché sulla difesa si costruisce il futuro della pace. Soprattutto ora che sappiamo con certezza che gli Stati Uniti non ci saranno sempre, come è successo negli ultimi 80 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, a sostegno, a difesa, ad aiuto, a tutela dell'Europa. È il dibattito dei dibattiti, insieme a quello sull'immigrazione, ed è su questo che le forze politiche dovrebbero misurarsi, senza petizioni di principio che servono fino a un certo punto. Siamo tutti pacifisti e siamo tutti per l'accoglienza, poi però sappiamo che ci sono gli altri due problemi: cosa fare quando l'accoglienza diventa qualcosa di rischioso, cosa fare quando qualcuno ti attacca invece militarmente e non hai difesa. Questi temi non vengono trattati perché le forze politiche semplicemente hanno paura di dire all'elettorato le cose come stanno, di spiegare come bisogna fare, come sarebbe dal loro punto di vista giusto fare. Ecco, sin quando non c'è questa maturità, noi daremo le notizie, la politica commenterà, ma poi rischiamo grosso.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: L'amore è comprare il gusto di gelato preferito dalla tua anima gemella, anche quando lei non c'è.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Quanti dolci momenti viviamo ogni giorno ascoltando la musica più bella qui su Dimensione Sonosoft. Abbiamo appena ritrovato la voce di Mick Hucknall insieme a Simply Red con For Your Babies. E attenzione, ecologia a tavola, questo sarà il tema dell'ultima Good Life di oggi. A giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio, puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometri zero, aziendali e usate certificate nelle sedi di Roma, in via Aurelia e via Idrovore della Magliana e a Pomezia, in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Da oltre 20 anni di esperienza a Roma nasce un nuovo punto di eccellenza per la tua salute. Apre Balduina Medica, il poliambulatorio specialistico parte del gruppo Alliance Medica, dove innovazione e professionalità sono al servizio del tuo benessere. Laboratori analisi, risonanza magnetica 3 Tesla ad altissima definizione e moderne sale operatorie per interventi in day surgery. Prenota subito la tua visita specialistica a partire da 70 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario, dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
4: Perfetto, ora siamo a piedi. Ci serve una macchina nuova, ma stavolta voglio una Peugeot 208.
5: Qui vicino c'è una concessionaria, andiamo.
4: No, Leonori è l'unico che ha la 208 a 13.500 euro.
5: Solo da Leonori, Peugeot 208 da 13.500 euro con 6 anni di furto e incendio inclusi. Offerta con finanziamento, anticipo 3.500 euro, TAN fisso 10%, TAEG 14%, oltre oneri finanziari. Informativa su leonori.it. Leonori, la tua concessionaria Peugeot.
6: Dem Supermercati. Arriva l'operazione taglio prezzo. Dal 19 al 29 giugno, petto di pollo a fette 6,99 euro al chilo.
7: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
6: Dem, ogni giorno il meglio.
8: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda
9: Motor Roma! Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
10: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
11: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
12: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
11: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
13: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Sita, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
14: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
15: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti.

0: Da Roma presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store ad Aprilia sulla via Nettunense in Croce Pontina. Il meglio sempre.
1: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi, è per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi, vieni a trovarci, sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
2: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
3: Partenza intelligente, è che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
2: Ma l'aereo è tra 6 ore.
3: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
5: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio, partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia. Economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
7: Impossibile.
6: E invece sì.
7: E magari anche ad interessi zero.
6: Anche quello.
7: Stai scherzando?
6: No, è tutto vero.
8: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Sono 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Dimensione Suono Soft.